0: l'estate esplode nella testa e i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, il buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie e le tue ingenuità,
1: illuminarti nella mente le ombre scure,
0: da uomo a donna, senza ambiguità.
1: Una notte da impazzire,
0: un autentico sconquasso, un autentico sconquasso.
1: Una cosa da non dire,
0: è l'amore la tua droga, se riesci a stare al passo.

0: chiaro, limpido, da femmina sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore e ritrovarmi ancora accanto.
1: Eliminare dal tuo cuore fallimenti
0: e poi scavare nella mente e ritrovare i sentimenti.

0: d'estate esplode nella testa e i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie e le tue ingenuità,
1: illuminarti nella mente le ombre scure,
0: da uomo a donna, senza ambiguità.
1: Una notte da impazzire,
0: un autentico sconquasso, un autentico sconquasso.
1: Una cosa da non dire,
0: è l'amore la tua droga se riesci a stare al passo.
1: Una notte eccezionale,
0: da finire sul giornale, da finire sul giornale.

0: chiaro limpido da femmina sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore e ritrovarmi ancora accanto.
1: Eliminare dal tuo cuore fallimenti
0: e poi scavare nella mente e ritrovare i sentimenti.

0: d'estate esplodono nella testa e i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, il buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie, le tue ingenuità,
1: illuminarti nella mente le ombre scure,
0: da uomo a donna, senza ambiguità.
1: Una notte da impazzire,
0: un autentico sconquasso, un autentico sconquasso.
1: Una cosa da non dire,
0: è l'amore la tua droga, se riesci a stare al passo.

0: chiaro, limpido, da femmina sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore, ritrovarmi ancora accanto,
1: eliminare dal tuo cuore i fallimenti
0: e poi scavare nella mente e ritrovare i sentimenti.
1: Una notte da impazzire,
0: un autentico sconquasso, un autentico sconquasso.
1: Una cosa da non dire,
0: è l'amore la tua droga, se riesci a stare al